Non se paria di cariva di meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi zaieris. I cane cortati, veni carriga di calatti. Che ne fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, ero una po'.

ho ben aprio piatico, me catam avrà pagna, turichi mia canonia, alefticos, o piratisi tanti ros, tocca non li abbiano, che ti glido se ti toccanis, me toccano, toccano me toccanis, lo napo.

Separania, di carivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.